di Mozambique, Chitichi, Chagazan. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisora provinciali ya Kagaza, arrasha ele rimila Xichangana.

0: Radio Msambiki.
1: Hayo ta inga mtsana leyo kunene. Esi noko kuma timhaka hinkwako lomuni khaltaka ha kona. Na upfa.